brillante, quel barbiglio non è suo color, quel barbiglio non è suo color. Non ti avrai quei pennacchi, quel cappello.

lo capirai, quei pennacchi, lo capirai, quel cappello, lo capirai, quella chioma, lo capirai, quell'aria brillante. Non andrai farfallone amoroso.